0: buongiorno.
1: Buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici e a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro.
0: E da parte di Pike.
1: Buongiorno.
0: Oggi reduce.
1: 7-5.
0: Sì,
1: sì, sopravvissuto.
0: Sopravvissuto a un bellissimo concerto avvenuto ieri sera al Durerkert. I PIL, Public Limited.
1: Public Image Limited, John Lydon.
0: Sì, ovvero Johnny Rotten. Scusate, sono ancora un pochettino confuso. Un grande concerto, lui un bestione, veramente in tutti i sensi, grande vocione, insomma, una leggenda. E io penso che questa sia l'anteprima ideale per il concerto dei Sex Pistols che ci sarà comunque a, possiamo dire, a luglio al Budapest Park.
1: Sì, sì,
0: chiaramente,
1: sì,
0: senza Johnny Lydon, però ci saranno comunque, voglio dire,
1: Sid Vicious.
0: Lui ci sarà, ma diciamo un'altra versione. Quindi sì, sarà Paul Cook, ci sarà Steve Jones, quindi insomma
1: Paul Cook.
0: Esatto, sì, sì. E apriranno i Damned. Quanti ricordi, vero Mauro?
1: Mamma mia.
0: È vero che qua, insomma, ecco, ti lascio là, insomma, noi facciamo una musica un po' più, dire, cantautoriale, d'ascolto, però anche
1: più
0: tu
1: commerciale.
0: Più dolce, però anche tu hai un passato, rivendichi un passato.
1: Come, lasciamo stare. Bene, giovedì 21 maggio 2026, finalmente la primavera sembra essere arrivata. Oggi sì, la temperatura è
0: siamo
1: clemente,
0: al di là dei 25 gradi, quindi sì, sì,
1: quindi,
0: sì, sì, sì.
1: Vestitevi leggeri.
0: Sì, ecco, sì, ma non si sa mai, anche perché sai, qua a Budapest sale e scende, voglio dire, inizia bene ma finisce male e viceversa, quindi insomma non si sa, bisogna sempre avere, come dire, un maglioncino di ricambio, dai, un maglioncino di scorta.
1: Sì, se mi dai un attimo, purtroppo
0: che succede?
1: C'è un...
0: una brutta notizia?
1: No, brutta, beh, insomma,
0: è
1: un necrologio.
0: Ah.
1: C'è un attore che sicuramente conosce adesso.
0: Ah, sì, sì, Eastman.
1: George Eastman.
0: Sì, George, sì. Eastman, sì, sì, che è venuto a mancare.
1: Pseudonimo di Luigi Montefiori.
0: Sì, sì, è venuto a mancare, mi ricordo di lui due film, uno Cani Arrabbiati di Mario Bava, un bellissimo narco. E poi quello che lo rilanciò fu
1: Regalo di Natale
0: di Pupi Avati.
1: Sì, esatto. Rivincita di Natale.
0: Sì, esatto, esatto, esatto.
1: Sì, lui era molto particolare, a me piaceva molto, soprattutto quando ero bambino.
0: Sì.
1: Sto gigante di due metri nei spaghetti western.
0: Sì, aveva il suo fascino, sì, in effetti. Sì,
1: sì, sì, comunque...
0: un altro caratterista che ci lascia. Quanti anni?
1: Beh, era del 42, quindi più di 80.
0: Comunque insomma, una bella età, ok.
1: Sì,
0: mitico,
1: sì.
0: Dai.
1: Allora, ciao George Eastman, attore.
0: Rivedremo i tuoi film.
1: Rivedremo. Altre novità, altre notizie.
0: Diamo una bella notizia ogni tanto?
1: Sì, una bella notizia.
0: L'abbiamo già detto che fa caldo.
1: Sì.
0: Quale altra bella notizia possiamo dare?
1: Dai, una cosa... Vabbè, poi magari nel corso della trasmissione.
0: Sì, adesso andiamo a vedere un po' qualche quotazione in borsa, magari. che ci vuole sempre.
1: Allora, con che cosa si comincia oggi? Con un Enrico Ruggeri Dannata. La canzone, una delle canzoni che io preferisco di Enrico,
0: sì,
1: Ruggeri, tra l'altro leggevo, dedicata a suo padre.
0: Fu un grande successo, mi ricordo. Lui aveva ancora quel suo look un po'...
1: Sì.
0: Sì, sì, ecco. Poi ne parliamo.

0: abbiamo cominciato proprio col piede giusto.
1: Bella.
0: Sì, poi questo tappetino new wave sotto, sì, elettronico.
2: Bellissimo il giro di basso. Lui canta molto, molto, molto. È una canzone che crea comunque, anche se sono passati più di 40 anni, vero?
0: Più o meno.
2: Crea comunque sempre una certa atmosfera.
0: Sì, era Enrico Ruggeri, ex Decibel.
2: Questo con... fu uno dei primi pezzi post Decibel.
0: Sì. È l'album omonimo. Si diceva una volta così, dall'album omonimo. Estraggo per voi il brano chiave.
2: Questo qua era.
0: La prossima la scegli tu. Rimaniamo sempre in questo ambiente un po', diciamo, cantautorato particolare.
2: Sì, allora qua ci spostiamo su un personaggio all'epoca molto, ebbe un grande successo. Era, diciamo, era un po' alternativo, anche se insomma comunque si sposava bene con quel periodo. Stiamo parlando dei primi anni 80, quindi insomma, punk, post-punk, insomma new wave. E lui tra l'altro aveva iniziato, aveva avuto un passato cantautoriale, poi si era riconvertito,
0: Sì, lui vabbè, incideva per la famosa etichetta Cramps.
2: Esatto.
0: Cenerentola, il pane quotidiano, insomma.
2: No, era gelato metropolitano.
0: Gelato metropolitano.
2: Che era una ballata, tra l'altro, vuol dire suonata con uno stile che ricordava molto la musica brasiliana, perché lui
0: è nato
2: e cresciuto in Brasile. E poi vabbè, poi dopo trasformò il suo personaggio e diventò una specie di
0: Arlecchino.
2: Esatto, vabbè, dai,
0: Alberto Camerini. Stiamo parlando di Alberto Camerini.
2: Sì,
0: tra l'altro leggevo ultimamente su internet, lui raccontava praticamente gli anni d'oro in cui, diciamo, spopolava con quelle due o tre canzoni di successo, insomma.
2: Sì, questa è una delle più famose, vuol dire.
0: La facciamo ascoltare. Beh, allora
2: dai, andiamo.
0: Questa annunciala.
2: Allora, questa è Alberto Camerini, Rock and Roll Robots.

0: Rock'n'Roll Robot, 1981.
1: Sì, adesso verifichiamo, penso di sì, il periodo è quello. Ma questo bel sottofondo garage, chi è?
0: Alessandro Alessandroni.
1: Ah, ok.
0: Che collaborava anche con il grande Ennio Morricone.
1: Ok, ma questo viene da qualche film in particolare?
0: Sì, allora, il brano si chiama Shake Elettrico.
1: Ah sì, questo
0: è un bello shake.
1: Bello shakeretto, sì, questo là.
0: Che vado a scovare nei meandri.
1: Sempre queste chicche, guarda. Queste allora, chicche. Rock and Roll Robot, vediamo qua, abbiamo il cervellone che si chiamava così. Di che anno è Rock? 1981?
0: Sì.
1: 1981, sì, sì. Che succedeva nel 1981? Tante cose.
0: Bellissime. Sì, poi era ballatissima, era una canzone ballatissima.
1: Ah, beh, sì, ma anche noi qua ci siamo agitati, voglio dire.
0: Alle 7:20.
1: 7:20, è bello ballare.
0: Abbiamo dimenticato di dire Tilo Shradio.
1: Tilo Shradio, 90.3, la nostra, ma soprattutto la vostra radio.
0: La vostra radio.
1: Donate, ascoltate e donate. Queste sì, sono le parole d'ordine.
0: Infatti, proprio in questo momento, in questo periodo di dichiarazione dei redditi, non dimenticate di donare l'1% alla nostra fondazione. Tutti i dati, tutte le coordinate, le trovate sulla nostra pagina web.
1: Lancio un messaggio accorato.
0: Italiani, Tilos.
1: Lancio un messaggio accorato, l'1%.
0: Yeah, l'1%, tanto che non vi costa niente.
1: E che ci vuoi, dai? Costa niente.
0: Sì, perché poi a proposito di radio libere,
1: sì.
0: Ti faccio un assist.
1: No, ma questo dobbiamo comunque ricordare che Tilos Radio è in effetti una radio libera, indipendente, quindi che
0: l'unica
1: in Ungheria, e che quindi ha bisogno, voglio dire, di questo sostegno.
0: Siccome non abbiamo nessun tipo di finanziamento né statale né dalla parte della pubblicità,
1: mancano sponsor. Non c'è manco uno sponsor. L'1%
0: ci sponsorizziamo da soli.
1: Esatto, sì.
0: Allora, appunto, abbiamo parlato della Cramps, abbiamo parlato, tra l'altro per la Cramps incidevano anche gli Area, i mitici Area.
1: C'è anche una che ascolteremo, più forse quella più famosa, che ascolteremo più tardi.
0: Quale?
1: Già Squillo.
0: Ah, vabbè, okay. Dopo.
1: Le Candeggina Gang, le GG.
0: Eugenio Finardi abbiamo nominato, abbiamo menzionato Eugenio Finardi, proprio negli anni 70, quando le prime radio private si affacciavano sul panorama italiano, parliamo di anni 70, metà anni 70, lui incideva questa canzone che era un po' l'inno delle radio libere e radio private, appunto il titolo è La Radio, Eugenio Finardi. Eugenio Finardi, La Radio. Perché non parte?
1: Che siamo in radio.
0: Mettiamo dall'inizio.
2: Sì.

0: un inno vero e proprio questo alla Radio Libera.
1: Beh, sì,
0: eh?
1: Diciamo un jingle impegnato, dai.
0: Sì, sì, due minuti proprio così belle. Sì, all'epoca sì, ebbe un discreto successo, proprio come dicevamo prima.
1: Ma si sentiva comunque, vuol dire, comunque si sente il, posso dire?
0: Sì, sì.
1: L'impegno, perché insomma siamo ancora in quel periodo, vuol dire, dove la, c'era un certo impegno. Vabbè, il testo è leggero, però si sottintende un certo impegno, voglio dire, diciamo politico, possiamo dire?
0: Certo, sì, sì. Se la radio è libera,
1: è libera veramente.
0: Piace ancora di più perché libera la mente. Era uno slogan proprio.
1: Funziona tuttora.
0: Liberate dunque la mente con la radio, soprattutto con Tiroch Radio.
1: Esatto. Tiroch Radio libera la mente e non solo. Sì, esatto. Senti, mi avevi fatto una domanda, professore.
0: Domanda.
1: Chi era, allora, chi era il violinista? Chi suonava violino in questa canzone? Lucio Fabbri.
0: Ah, Lucio Fabbri, Lucio Violino Fabbri.
1: Lucio Violino
0: offesa.
1: Fabbri, Lucio, sì, che sì, ha lavorato, ricordiamolo,
0: PFM.
1: È la PFM, quindi insomma,
0: manco...
1: anche, scusate se poco,
0: scusate se poco.
1: Scusate se
0: sì,
1: poco.
0: Infatti il, diciamo, lo stile era, come dire, abbastanza riconoscibile. Sì, ero indeciso tra lui e Mauro Pagani, quindi
1: no, ma pensando a questa canzone, sia sì, perché Finardi è, sì, ho capito, va bene, davanti al microfono. Qua dovremmo mettere una telecamera perché mi fa dei gesti veramente, il trap, trappattone. Allora, volevo dire, Finardi, tra l'altro, in questa canzone notavo una certa, vuol dire, c'è un'atmosfera molto nordica, quasi irlandese, britannica,
0: sì,
1: anche perché lui è di origini, comunque, io penso che sia mezzo americano o mezzo inglese, mi ricordo.
0: Qui mi trovi, diciamo, vabbè, controlleremo.
1: Controlleremo, sì, quindi voglio dire, bene, controlliamo adesso le origini di Finardi. Senti, nel frattempo, annunciamo la prossima. Ah, sì, la prossima è
0: sì,
1: canzone importante.
0: Sì, perché in Italia è stata domenica scorsa, sì, qui in Ungheria due domeniche fa, la festa della mamma,
1: la mamma.
0: Quindi le mamma, la mamma è sempre la mamma.
1: La mamma.
0: Sì, c'era un vecchio detto napoletano che chi te la mamma non ghiagna.
1: Ah, pensavo ogni scarafone.
0: Ogni scarafone è bella mamma soi, però proprio c'era questo modo di dire che chi te la mamma non ghiagna, chi ha la madre non piange. No,
1: sicuro? Discutibile, comunque va bene, dai. Okay.
0: La mamma è sempre la mamma.
1: La mamma è sempre la mamma. E questa canzone ebbe un grandissimo successo. Stiamo parlando del 1990. Era tra l'altro l'estate delle famose notti magiche. Quanti ricordi? Quanti ricordi? Tra l'altro, vedrai i mondiali?
0: Sì.
1: Hai già deciso per chi tifi?
0: No.
1: Io non lo so, ci saranno squadre tipo
0: Argentina, diciamo.
1: Ci saranno squadre tipo Guatemala, Ecuador,
0: Capoverde, credo che sia il Capoverde. Tutti il Capoverde.
1: Il Capoverde, va bene.
0: No, probabilmente il Brasile per Carlo Ancelotti.
1: Ah, vabbè, sì, è vero.
0: È particolarmente simpatico.
1: C'è qualche altro italiano, voglio dire, qualche
0: sì,
1: altro.
0: Credo Cannavaro, l'altra volta ne parlavamo, Cannavaro, l'Uzbekistan.
1: Ah, sì, vabbè, possiamo fare anche l'Uzbekistan alla fine. Ok, dai,
0: l'Uzbekistan proprio no.
1: Ok. Senti, allora dicevo, era l'estate delle notti magiche e tra l'altro lui, cantante che stiamo per ascoltare, era anche, voglio dire, faceva anche, come posso dire, cantava l'inno, cantò l'inno dei mondiali assieme a Gianna Nannini. Che è anche un grande successo,
0: un'estate
1: italiana.
0: Dopo la possiamo pure inserire.
1: Esatto. E vabbè, stiamo parlando veramente di Edoardo Bennato e lui incise questa canzone dall'album Abbi dubbi e Viva la mamma, che ebbe un grande successo commerciale. Oddio, molti i vecchi fan di Battiato, insomma, rimasero un pochettino Battiato. Anzi, tra l'altro, non ho detto Battiato per sbaglio, perché alcuni giorni fa era proprio la ricorrenza.
0: Sì.
1: Quindi un caro saluto.
0: Appariva sui social dappertutto.
1: Esatto, un caro saluto a Franco Battiato, che ci manca tantissimo. Quindi dicevo, i fan di Bennato all'epoca, i fan storici,
0: storcettero
1: un po', come si dice, fecero un po' la smorfia, come dire, vabbè, ma adesso si mette a cantare queste cose. Sì, la canzone è semplice, leggera, però
0: è bella,
1: sì,
0: è
1: però
0: bella.
1: Parlo anche da pseudo musicista quale suono, è anche molto divertente da suonare, quindi voglio dire, quindi ci sta, dai, ascoltiamola.
0: Viva la mamma.
1: Viva la mamma.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Beh, per colpa del rock abbiamo commesso molti errori.
1: Sì, sì, abbiamo commesso.
0: Di noi,
1: sì, sì.
0: A causa, per colpa del rock.
1: Ogni tanto siamo anche recidivi, vero? Perché continuiamo a commetterne. Vabbè, dai, però come si dice, dove c'è?
0: Non lo so, dove c'è?
1: No, no, così, dove c'è piace non c'è perdenza. Se no, non mi ricordo mai quel detto, guarda. Dove c'è godimento non c'è perdenza. No, cioè, insomma, una cosa del genere.
0: Oggi ci abbiamo la lingua un po' impastata.
1: Sì, oggi siamo ancora sotto effetto pill. Ok. Senti, quindi andiamo avanti, intanto mi ricordo il detto.
0: Sì, abbiamo menzionato Franco Battiato, diciamo un omaggio che vogliamo fare al grande maestro scomparso qualche anno fa, cinque anni fa.
1: Battiato, oggi vediamo, oggi facciamo proprio in diretta.
0: Vabbè, mentre
1: diretta,
0: tu cerchi, allora, Franco Battiato,
1: 18 maggio 2021.
0: Ah, quindi cinque anni
1: senza fare.
0: Franco Battiato nasce, diciamo, artisticamente negli anni 60 con brani di facile ascolto, musica beat, diciamo così. Poi vira completamente
1: verso la musica sperimentale.
0: Musica molto sperimentale, con album che sono ormai rimasti classici nell'immaginario collettivo, come Click, Sulle corde di Aries, L'Egitto prima delle sabbie, Fetus, Pollution e chi più ne ha più ne mette. Poi 1981
1: arriviamo
0: al capolavoro.
1: Che sarebbe l'album
0: La voce del padrone, rifacendosi un po' all'etichetta famosa discografica degli anni 40-50,
1: con una copertina anche quella molto iconica.
0: Si avvalse della collaborazione di Giusto Pio, un maestro violinista che anche all'epoca, insomma, un connubio riuscitissimo. La voce del padrone, boom.
1: Esatto.
0: Interrogami.
1: Come si dice, datosi che dove c'è gusto non c'è perdenza, mi è arrivata
0: qua.
1: Grazie Patti, ti voglio bene. Salutiamo Patti, la nostra collaboratrice, che ci ha mandato, che ci ha ricordato questo famoso proverbio. E arriviamo, voce del padrone. E c'è un aneddoto, non so se abbiamo già raccontato, io comunque lo racconto un'altra volta, perché parlavamo di mondiali di calcio. E nel 1982 la leggenda dice che la nazionale di calcio di Berzot, quando saliva sul pullman per andare allo stadio al leggendario Serie A per caricarsi, ascoltava la canzone appunto di Franco Battiato che stiamo per ascoltare, tratta dall'album La voce del padrone, che lo posso dire, dai, Cucurucucu Paloma.
0: Cucurucucu.
1: No, però vi immaginate poi Zoff a cantare Cucurucucu Paloma?
0: Partiamo?
1: Sì.

0: Kaki nella terra dei sogni, sì. Era l'Equipe 84.
1: Ma che cuoricino che sei, te l'hanno mai detto?
0: Che bello questa.
1: Cuore d'arancio proprio, romantico, cuore di panna, romantico romantico. Ok. Dai, senti,
0: velocemente,
1: sì,
0: chi siamo, dove siamo e perché siamo?
1: Rispondi tu perché per me è troppo complicato questo.
0: Tirosh Radio, tanto l'italiano, la musica italiana e lingua italiana. Le frequenze?
1: 90.3, questa me la ricordo.
0: Questa te la riga, l'hai imparata.
1: Sì, si è scritto qua davanti.
0: Sì, vi ricordo sempre, vi ricordiamo sempre le vostre donazioni. Tra l'altro, se non sbaglio, la settimana prossima comincerà il Tirosh Marathon.
1: Ah, è vero, perché quest'anno si svolge dove? Esattamente?
0: Dov'è?
1: Dove? Dove si svolge? Dai. No, io lo so.
0: Lo sa, è
1: lo sa. No, vediamo se lo sai tu.
0: Non lo so.
1: Quindi dove si svolge?
0: Non lo so.
1: No, dove Tirosh, vabbè, poi dopo ci informiamo, non sapete.
0: Hai fatto la tua bella figura.
1: Aspetta. Ah no, se forse sta scritto qualche parte qui.
0: No, questo è ancora il Tirosh Farshang.
1: Tirosh Farshang, sì.
0: Abbiamo già.
1: Va bene.
0: Comunque perfetto. Ne parleremo dopo.
1: Sì, esatto. Ma noi ci saremo?
0: Sì, perché no? Magari invitiamo tutti, chiaramente, sì, siete tutti invitati al Tirosh Marathon.
1: Quando avremo capito dove si svolge?
0: Quando, soprattutto.
1: Esatto.
0: Allora ve lo comunicheremo.
1: Va bene.
0: Ognuno di noi ha una canzone nel cuore. Qual è la tua canzone nel cuore?
1: In questo momento?
0: No, in genere.
1: In genere.

0: dipende. Io ce l'ho, anzi ne avrei un paio, ma una che io amo da oramai 50 anni, quindi è una canzone di Lucio Battisti, la canzone che vi propongo, questa è una mia richiesta, ogni tanto la butto perché è una di quelle canzoni che mi riporta indietro nel tempo. L'album è Io, Tu, Noi Tutti, 1977, quindi quasi 50 anni fa. La canzone in questione, il brano, è Ami ancora Elisa?
1: Lo chiedi a me?
0: No, tipo in genere.
1: Sì, perché no?

0: chi ama ancora Elisa? Alza la mano.
1: Ancora Elisa. Beh, sì, è la storia di...
0: Di Elisa, questo abbiamo capito.
1: Di Elisa.
0: Sì, esatto.
1: Sì, è il difficile distacco, ecco, quando ami ancora Elisa. La domanda è, ami ancora Elisa? Giuro no, giuro no, giuro no, sì. Però poi in realtà...
0: Che poi dopo lui stava anche in fisso con Francesca, se ricordo bene. C'era anche Anna, c'era?
1: Voglio Anna.
0: C'era Anna, Elisa, Francesca e poi chi c'era? Laura non c'era.
1: Laura non c'è, quella era un altro.
0: Ma era pure Laura, di da Laura che l'amo, ma devo partire. Chi era quello? Dita Laura che l'amo.
1: Vabbè,
0: ok, comunque, okay. Va bene, perfetto. Quindi
1: okay. Allora parlavamo, sì, di canzoni del cuore,
0: esatto.
1: Allora tu hai detto Bruno Lauzi, che, sì, tra l'altro ha collaborato anche con Lucio Battisti,
0: esatto, scuola genovese.
1: Scuola genovese,
0: sì. Citiamo anche i vari Gino Paoli, De André, chi c'è anche? Luigi Tenco,
1: Luigi Tenco, sì, certo, sì. Paolo Belli
0: e anche Paolo Conte.
1: Paolo Conte,
0: esatto, scuola genovese. Tra l'altro, prima, per rimediare alla figura che ho fatto prima, cioè vuol dire il pellegrino che non sa dove sta San Pietro, allora Tilos Marathon si svolge al Dunkerque, ovviamente,
1: infatti.
0: E dopo, perché tanto è sempre là, e il 6 giugno, il primo lunedì di giugno, 6 credo,
1: dal al,
0: allora vediamo un po', sì, dal al, ecco qua, rifaccio la mia figura, comunque Dunkerque 6 giugno, no, 8 giugno, scusate, ti pareva lunedì, a partire dalle, qua c'è scritto 17:30, no, allora inizia alle 18 e poi fino a mezzanotte praticamente,
1: okay. Concerti, DJ set,
0: Tilos Radio, sì, tanto l'italiano ovviamente.
1: Ci saremo,
0: ci andiamo, sì.
1: Sì, sì.
0: Ci danno un tavolino oppure no?
1: Penso di sì, quindi se
0: bandiere, quindi vedremo. Quindi se volete venire, quindi vi invitiamo al Tilos Marathon, è una bella figata,
1: sì,
0: sì, non,
1: sì,
0: è male, non è male, è una bella atmosfera, molto,
1: sì,
0: molto
1: tra
0: familiare.
1: Tra l'altro, insomma, c'è la possibilità anche di comprare gadget della nostra radio, maglioni,
0: esatto,
1: bicchieri,
0: esatto.
1: Bombaman e trick e track,
0: esatto.
1: tutta roba che
0: vi serve, ci serve,
1: che ci serve a mettere fieno, sì, nel fienile,
0: esatto, comprare due cavi, un paio di microfoni che scassano sempre. Quindi parlavamo,
1: allora la canzone te la dedico, te la canti e te la suoni tu.
0: Ma mi devi mettere in imbarazzo, va bene, dai, ritornerai di Bruno Lauzi, bellissima.

0: Ritorniamo? Sì,
1: Bruno Lauzi forse è veramente uno di quelli un po' sottovalutati.
0: Molto, molto, molto. Questa è una canzone fantastica. Sì. Tra l'altro ci siamo sorpresi perché è del 63.
1: Non ero ancora nato.
0: 63, io pensavo più fino agli 60. Sì, è stata prodotta da Teddy Reno. Sì, una bellissima canzone. Un po' vuol dire controcorrente, perché insomma, se pensiamo che in quel momento, anni 60, insomma, le canzoni erano un po' più gioiose, un po' più, vuol dire, erano, vuol dire, rare canzoni così malinconiche, così, così tristi, se vogliamo.
1: Però bella, bella, sì, io me bello. La ricordo. Fantastica. Adesso sì, ho fatto anch'io sì. un.
0: Ascoltatevi anche la versione di Battiato, anche quella molto molto molto bella.
1: Sì. Un altro, oggi tutti diciamo cantautori.
0: Ah. Dai, no, sì. poi dopo ci scapperanno, eh. Ci scappa un Josquino Schiantos alla fine, dai.
1: Schiantos quasi, diciamo, dai. Che Schiantos, una piccola sorpresa, sempre dai. Che riguarda Friccantoni.
0: Ah, beh, ok.
1: In una delle sue varie personificazioni.
0: Esatto.
1: Invece adesso un grande, uno dei grandi, forse tra i più grandi.
0: Esatto.
1: Stiamo parlando di Pino Daniele.
0: Esatto.
1: Sì, Pino Daniele.
0: Tra l'altro
1: è un classico.
0: Ne approfittiamo per saluto tutti i nostri amici napoletani, perché insomma è notizia di queste ore, c'è stata una forte scossa di terremoto. Ah. Sì, a Napoli, zona Campi Flegrei, Pozzuoli, quindi
1: questo
0: quindi sì,
1: tra l'altro un abbraccio.
0: Ho un amico che mi ha mandato un messaggio, mi ha detto insomma che è stata veramente stavolta la botta paurosa.
1: È stata forte.
0: Sì. Quindi dai, tutta la nostra solidarietà ai nostri amici napoletani che ci ascoltano, passerà anche questa. Dai.
1: Sì. E allora l'album è Vai Mo, quindi
0: pensiamo di era a metà.
1: Forse non era a metà. Comunque la canzone I Say Istocca Fino a Daniele.
0: Okay.
1: I Say Istocca.
0: Voglio.

Dopo i Beatles, i Pink Floyd e Orietta Berti nacquero gli Squallor. Fenomeno di successo, fenomeno di cesso, ma sempre un fenomeno era. Tutti correvano da loro, loro correvano dagli altri e si incontrarono. Quando non si videro più, dissero: ma dove sono andati a finire gli Squallor? Sono andati in vacca!

0: No, insomma questa è la frase indimenticabile. Il fenomeno di successo.
1: Il fenomeno di successo.
0: Bellissimo. Il grande Cerruti, gli Squallor. Dovremmo metterla qualche canzoncina ogni tanto, qualcuna.
1: E questa, diciamo, questo stacchetto di questa introduzione dell'album Bacca è rimasto praticamente nella storia, diciamolo, gli Squallor, un gruppo tra l'altro composto Bigazzi, Savio, Pace
0: sì, e Cerruti.
1: E soprattutto Cerruti.
0: Quindi
1: sì,
0: erano tutti grandi, grandi artisti. No, dovremmo magari fare una puntata dedicata agli Squallor, no, però no, un paio di canzoni. Dovremmo selezionare quello meno
1: pornografiche, esatto, diciamo così.
0: Oggi chiaramente meno esplicite.
1: Oggi no, non avrebbero, come dire, scampo.
0: No, questo è un discorso che fece appunto con sì, ho parlato spesso. E sì, in effetti oggi, a parte il fatto che non, sì, magari sai, si farebbero forse conoscere a livello social, ma verrebbero massacrati praticamente da chiunque, insomma, perché erano
1: politicamente
0: scorretti, erano veramente irriverenti. Ma sai, alla fine, perché politicamente scorretto, erano quasi liberatori, insomma. E poi era tutto improvvisato, onestamente.
1: Sì, sì. Poi comunque alcuni trattavano alcuni argomenti che oggi sono diventati tabù.
0: Beh, sì.
1: Allora, la prossima canzone, parliamo di non so se definire gli Squallor come musica demenziale,
0: diciamo, però
1: negli anni 70 negli anni 70 tra il punk e la musica demenziale sorse questo gruppo femminile.
0: Esatto.
1: Stiamo parlando
0: delle Gigi Candeggina Gang, capitanata da Joe Squillo,
1: che ha avuto anche, diciamo, adesso si è un po' ripulita negli ultimi anni, ha avuto anche un successo personale, tra l'altro è stata anche conduttrice di Fashion TV.
0: Esatto.
1: Insomma, la sua carriera è cominciata proprio incazzatissima,
0: esatto.
1: Negli anni 70,
0: ma poi dopo risorse con quel famoso Sanremo in coppia con Sabrina Salerno.
1: Siamo donne
0: sì,
1: oltre le gambe altro c'è, qualcosa
0: c'è di più, sì.
1: C'è di più.
0: Ok, va bene.
1: Questa canzone è, diciamo, il manifesto delle...
0: Ah sì, anche perché con loro comunque loro erano sul serio punk, cioè la musica era comunque un simil punk, anche molto molto competitivo, ed era una, come si dice, all girls band, cosa rara all'epoca in Italia.
1: Sì.
0: Ed erano erano veramente toste, molto in cazzo. C'erano lei e c'era anche la rettore, che insomma facevano un po' la concorrenza chi era più, come dire, a chi era più cattiva, a chi era più bad girl, come si dice.
1: Sì, tra l'altro la canzone è tratta da un album compilation che si chiama Rock 80. Per quelli, diciamo, un po' più del settore, magari ricorda qualcosa. Allora,
0: andiamo,
1: ascoltiamo.
0: Andiamo a sentire. Schizzo.

0: Mamma mia, sì, come stava arrabbiata, veramente.
1: Sì, molto Slitz, molto Slitz. Oh, non so se te le ricordi le Slitz.
0: Sì, sì, sì, ma
1: anche un po' Bow Wow Wow, di Annabella Lewin, insomma, sì, era l'epoca delle, dell'incazzatura. Laina Lovic, Nina Hagen.
0: Sì, Lena Lovic anche.
1: Com'è? Lena Lovic.
0: Non era Lovic che si chiamavano. Era
1: si pronuncia così, ah, perché okay, lei era di origine jugoslava.
0: C'era anche Kim Wilde, bellissima, anche se
1: era più morbida, sì, era più morbida Kim Wilde.
0: Però devo dire
1: innamoratissimo
0: che...
1: di Kim Wilde.
0: Sì, anche
1: tutti,
0: io, sì,
1: tutti innamorati.
0: Tutti. Gli scrisse anche una letterina, non mi rispose mai.
1: Che ancora succede. Oggi, insomma, nonostante la sua età, fa ancora la sua bella figura.
0: Io la trovo sempre splendida.
1: Bella, sì. sempre insieme splendida. A Debbie Harry.
0: Ah, beh, sì, Blondie, questa parlando. C'erano anche, ma sai, ti ricordi Belinda Carlisle, il gruppo?
1: Vabbè, le Go-Go's.
0: Le Go-Go's, sì.
1: Loro erano più pop,
0: più californiane,
1: più,
0: diciamo, più festaiole.
1: Californian girl.
0: Più festaiole. No, però, volevo dire, si dice in questi casi, se Joe fosse stato inglese, chissà, magari, insomma, avrebbe continuato, vuol dire, questa carriera, perché erano decisamente competitive. Decisamente sì, anche da un punto di vista musicale. Vabbè, i testi erano i testi dell'epoca, insomma. Si faceva riferimento agli indiani metropolitani, sai, all'inizio, poi insomma si parlava, voglio essere diversa contro il matrimonio, insomma, e poi la parte in inglese poi è bellissima,
1: che non si capisce niente.
0: Non si capisce niente.
1: Sì, poi però bisogna, alla fine i prodotti, diciamo, i discografici dicono sì, tutto quello che vuoi, però qui se non vendi dischi, allora all'epoca, insomma, non è come oggi, sì. si vendevano i dischi in vinile.
0: Cioè, poi comunque diciamo anche una cosa, senza fare critica. Il nostro caro bel paese, l'Italia, è un paese che ama le novità, ma senza esagerare.
1: Senza esagerare.
0: Quindi vuol dire, quindi alla fine Joe Squill, diciamo, è ritornato, come si dice, all'Ovile, è ritornato in parrocchia.
1: A più miti consigli.
0: Esatto.
1: Loro invece sono dopo 40-50,
0: questo me li vado a vedere a luglio, sì, 4 sì. luglio, fanno un bel tour, 17 re tour, tutta la formazione originale, che escluso il compianto Ringo De Palma, stiamo parlando di Litfiba.
1: L'album è il Diablo,
0: 1990,
1: successo strepitoso.
0: Sì, l'album della svolta, anche perché loro comunque
1: l'album delle natiche
0: esistevano già da una decina d'anni, avevano anche un buon successo a livello alternativo, però con il Diablo iniziarono a vedere, ebbero grande successo commerciale. Molti vecchi fan della prima ora li abbandonarono per questo motivo.
1: Anche loro storcettero.
0: Sì, no, ma
1: storcettero.
0: Con il Litfiba ci fu proprio.
1: No, è un album completo.
0: Sì.
1: Completo.
0: Ci
1: a
0: fu
1: me
0: quasi
1: piace tantissimo.
0: Diablo?
1: Woda Woda. Sì. E la canzone.
0: Gioconda.
1: Vabbè, quella.
0: Tu c'eri nel 1991 a Roma, il famoso primo maggio?
1: Non ricordo se il 90 o 91. Sì, c'ero.
0: Sì,
1: c'ero.
0: Sì.
1: C'ero.
0: Vabbè,
1: dire,
0: c'ero. Il Diablo. No, vabbè, è una canzone, magari l'abbiamo ascoltato un po' tutti quest'album, e insomma le canzoni le abbiamo imparate. Questa
1: siamo umani.
0: Che molti che veniva considerato un po' come il seguito di Tex dell'album precedente, ma insomma,
1: ce l'ascoltiamo.
0: Litfiba,
1: siamo umani.
0: Yes.

0: Siamo umani. Beh, sì, in effetti è proprio la continuazione ideale anche come ritmo, come insomma
1: di Tex del terzo album.
0: Bene, adesso siamo giunti alle ore 8 e 15 minuti primi. Tilos Radio, Tandori Italiano, Mauro e Pike microfoni, esatto. Ai microfoni. È arrivato il momento del romantico.
1: Ti ritiri
0: sotto tua. Sì, è il momento che io dedico a mia moglie Anna, che in qualche modo fa anche lei parte del nostro programma.
1: Sì.
0: Oramai ci sono degli artisti, dei cantanti che noi amiamo, e quindi mi fa piacere dedicarle una canzone. Questa volta è la volta di Marco Mengoni, un artista famosissimo oramai non solo in Italia ma anche a livello internazionale. La canzone che ho scelto per te è Mai ma per sempre, Marco Mengoni, canzone che io dedico a mia moglie Anna, augurandole una buona giornata.

0: Mai e per sempre, bellissima bello, canzone, veramente sì, bellissima canzone, bellissima voce quella di Marco Mengoni, è la canzone che io ho dedicato a mia moglie Anna augurandole una buona giornata di sole. Bene, allora parlavamo di musica demenziale, c'è un artista purtroppo scomparso, stiamo parlando di Roberto Antoni,
1: detto
0: in arte, Frick Antoni. Leader principalmente.
1: Sì, leader, diciamo, guida spirituale, ideatore, insomma, era tutto lui, degli Schiantos,
0: nelle sue molteplici personalità interpretò negli anni Ottanta, grazie anche alla sfortunatissima trasmissione che io, a me piace citare perché era un must, un cult, che era Mr. Fantasy di Carlo Massarini, parliamo di anni 81, 82, 83. E tra le tante personalità c'era questa di Beppe Starnazza. Beppe Starnazza e i Vortici, che rifaceva sul modello di Ivan Cattaneo, te lo ricordi?
1: Ah sì.
0: Storpiava, sì. Diciamo così, Ivan Cattaneo, quelli degli anni 60, diciamo i classici degli anni 60, mentre lui andava ancora indietro, i classici degli anni 40, 50, Fred Buscaglione.
1: Sì, c'era. Tra l'altro dovremmo proporre qualcosa del mitico Fred.
0: E io adesso ho preparato proprio questa chicca, proprio una chicca, che è una fortunatissima canzone di Fred Buscaglione, reinterpretata, si diceva una volta così, da lui, dal mitico Beppe Starnazza con i suoi Vortici.
1: Adesso sono curioso, dai, mettiamola.
0: La canzone è Il dritto di Chicago. Sono Il dritto di Chicago, Sugar Me. Lui è Beppe Starnazza.

0: abbiamo chiuso veramente in bellezza, bisogna dirlo, con Beppe Starnazza alias Frick Antoni. Beh, esatto, diciamo esatto, qual è la tua opinione, la conoscevi questa versione?
1: Sì, sì, me la ricordo, no, bellissimo, tutta la parte quando parla di Eric Clapton che gli nega una solo, fantastica.
0: Anche Ornella Muti, sì, chiaramente, sì, in chiave più moderna.
1: Beh, comunque arrangiato molto bene.
0: Sì, sì, sì, no, lui era... sì, nonostante il suo tipo di musica era molto scarna, molto, molto più vicina al punk che alla musica tradizionale.
1: Esatto.
0: Però in questo album ve lo consiglio, di Beppe Starnazza, I Vorci, parliamo di 1981-82.
1: Ok, dai.
0: Benissimo.
1: Abbiamo ancora...
0: allora,
1: no?
0: Un paio di minuti.
1: Sì, dai, mettiamo la canzone. No, non ce la facciamo, metà canzoncina.
0: No, è partita già la sigla.
1: Ci dobbiamo
0: congedare.
1: Sì, per questa volta.
0: Allora, cosa dire? Noi speriamo sempre che la musica che vi proponiamo vi sia piaciuta.
1: Sì,
0: oggi è stata.
1: Sì, non male, dai.
0: Sì. E dopo ci risentiremo fra due settimane, questa volta dopo la doppia razione di Tandoor Italiano.
1: Esatto.
0: E ritorniamo alla programmazione.
1: Prima o dopo il maraton? Aspetta, verifico. Quando ci vediamo tra due settimane? Ah, no, giusto in tempo per il maraton.
0: Sì,
1: dai,
0: siamo in pieno maraton.
1: In pieno maraton. Okay.
0: E adesso lasciamo microfono e postazione ai ragazzi di Nemzetifel Kelesh.
1: E noi invece dove andiamo adesso?
0: A lavorare.
1: Ma veramente?
0: A guadagnare. Il pane.
1: Ma giovedì? Giovedì si lavora.
0: Lunedì è festa, quindi.
1: Questo lunedì?
0: Sì.
1: Quindi sarà un lungo weekend.
0: Sarà un lungo weekend, ottimo. Le frequenze le conoscete?
1: 90.3.
0: Potete ascoltarci anche dai vostri dispositivi, scaricate la nostra applicazione Tilosh sulla nostra pagina web.
1: Okay.
0: Tilosh Radio, la nostra radio.
1: Soprattutto la vostra radio.
0: Noi ci sentiamo fra due settimane.
1: Donate.
0: Ciao. Un salutone, un abbraccio da parte di Mauro.
1: E Pike.
0: Ciao.
1: Buona giornata a
0: tutti.